0: Yanchi. Asempe from UCL Fun Day. Mayanchiya.
1: Semi sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi missi. And mami confidence. De mooning in her.
2: Se wusia a mana missi fit eh gusuna misrea. Eh yon wa wahum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi missi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any e di aye kel chako toothpaste. E boy se wobai. E free mwa wa. E boy simu to crow. E si a shi. Any e numunka. Shre se. Amani.

0: Chris.
1: Sese bebre.
0: Acha di abe di ako fiu nti miswa.
1: Afe hotel enuni.
0: 4 p.m.
1: Aya the grand finale.
0: Arsenal versus PSG.
1: Yeah, sure. Giants Chris ono.
0: Na live commentary. Ya swa tu me femi ya sempe fem.
1: Twine winning.
0: Na se match ni pone.